0: Ma
1: cosa non c'è di nave, non c'è di nave, non c'è di nave, non c'è di nave,
0: non c'è di
1: nave, non c'è di nave, non c'è di nave, non
0: c'è di nave,
1: non c'è di nave,
0: non c'è
1: di nave, non
2: Ndomela njalo ngolesihlanu ngo 12 kuya ku 3 ekseni ku Khozi FM.

0: Fasciulunghi. Umtanzobela. Ukhosi FM. Luhamba phambili. Dance 5 at 10:35. Noma fresh. Ukhosi FM. Ukhosi FM. Luhamba phambili.
1: Baby, elubuyungifonela.